Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Soltanto quelli che sanno odiare sanno anche amare.

Radio Margherita, per la saggezza. Equipe 84, 29 settembre.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
1: Radio Margherita.
0: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

Lorenzo Licitra. Il mio giusto momento. Ci hanno visto ballare, rubare luce alla luna, ci hanno visto cadere, ma poi ritornare a riprenderci cura.

faremo in modo che le stelle siano a portata di un salto e che la loro luce si proietti nel tuo sguardo. Ti porterò con me sulle mie spalle fin quando mi direi che ormai sei grande e vorrei correre con le tue gambe.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Na na na na na na.
3: Che pazienza, oggi la pulce è perfino canterina.
2: E certo, prof Michetti, eccomi qua, canta che ti passa, così si dice, o no? Ma senza quelle chiare, fresche e dolci acque del Petrarca, cantar non basta!
3: Ma cosa sta farneticando, pulce?
2: Altro che farneticare, ho sentito l'appello che le ha rivolto Mario da Napoli per i suoi connazionali calabresi, che nelle campagne sono ormai da tempo senza acqua. Un'inciviltà! Su lei, prof Michetti, che ne sa una più del diavolo, li aiuti. Un consiglio: se manca l'acqua, quei poveri cristiani, contro chi se la devono prendere e cosa devono fare? È colpa del comune?
3: Dipende, pulce. Occorre valutare attentamente la vicenda, in quanto nella maggior parte dei casi la colpa può essere del gestore dell'acquedotto. Per esempio, in Sicilia la Cassazione ha confermato la condanna del gestore dell'acquedotto che non aveva ricorso a fonti di approvvigionamento alternative e aveva lasciato senza acqua i cittadini a causa dell'inquinamento prodotto da insediamenti industriali.
2: Interessante. Quindi, se i cittadini rimangono a secco di acqua per colpa di omessi interventi del gestore, si può agire direttamente contro il gestore per il risarcimento del danno?
3: Certo, sempre che il comune non abbia deciso di gestire autonomamente il servizio idrico, anche se, come le ho detto, nella maggior parte dei casi gli acquedotti comunali sono affidati ad un gestore unico individuato per un ambito territoriale della grandezza pari ad una provincia. Il gestore, per sollevarsi dalla responsabilità, deve dimostrare di non aver potuto adempiere all'erogazione dell'acqua per cause a lui non imputabili e non può limitarsi ad eccepire la semplice difficoltà o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato tutta la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all'esatto adempimento della prestazione.
2: Ed il comune?
3: Le responsabilità del comune, se il servizio fosse stato affidato al gestore, sono minime.
2: Per non sbagliare, quindi, prof Michetti, non conviene inviare una diffida ad entrambi, sia al comune che al gestore? Come dice sempre lei, meglio abbondare che deficere, e una bella doccia gelata ad entrambi non gli farebbe male.
3: Come furba la pulce. Comunque, sa cosa diceva Lucrezio Caro? La goccia, mentre cade, scava la pietra, ma non per la sua forza, per la sua costanza.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai, prof, prof, prof.
0: La pulce e il prof.
4: Radio Margherita, per la legalità.
5: Radio Margherita in TV sul canale 825.
1: Radio Margherita.
6: Luigi Tanco. Mi sono innamorato di te.

0: Lucio Battisti, I giardini di marzo.
1: Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te.
2: Il

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 2:52.

0: Telefono da Siracusa, sono un pensionato, ho 73 anni. Perché quando la radio diventa l'espressione dell'arte, ecco Radio Margherita, non c'è uguale.
1: Radio Margherita, quando la radio diventa l'espressione dell'arte, non c'è uguale. Anche a Siracusa.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Enrico Ruggeri.

0: Un giorno insieme con Enrico Ruggeri. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci, è nato a Tivoli in provincia di Roma il 9 febbraio 1941 ed è stato un cantante e attore, interprete di numerosi successi. Cittadino dello stato di San Marino, nato in Italia ma di famiglia sammarinese da 7 generazioni, è vissuto quasi sempre in Italia, senza però mai richiedere la cittadinanza italiana. È stato uno dei cantanti più famosi degli anni 60. I suoi capelli con il ciuffo lo ha sempre accostato ad un amore sfrenato per gli anni 50 di Elvis Presley. E infatti Little Tony canterà in italiano alcune canzoni del re del rock. Ha incominciato giovanissimo a interessarsi di musica grazie a una passione di famiglia. Le sue prime pedane sono i ristoranti dei Castelli Romani, a cui seguono i locali da ballo, le balere e i teatri d'avanspettacolo. Nel 1958, durante uno spettacolo al Teatro Smeraldo di Milano, viene notato da un impresario inglese, che lo convince a partire con i suoi fratelli per l'Inghilterra. Qui Antonio assume il nome d'arte di Little Tony, come omaggio a quello di Little Richard, e nasce il gruppo Little Tony and His Brothers. Gli spettacoli hanno tale successo da indurre Little Tony a rimanere in Inghilterra per alcuni anni. Tra il 1958 e il 1960 incide un notevole numero di dischi singoli di genere rock and roll. Alcune sue canzoni vengono scelte come colonne sonore di alcuni film. Ha partecipato fra il 1962 e il 1967 a diverse manifestazioni. 5 Cantagiro, 2 Disco per l'estate, 3 Festival Bar e 10 Festival di Sanremo, ottenendo buoni piazzamenti. Il primo successo discografico italiano di Little Tony è del 1962 con Il ragazzo col ciuffo. In questo periodo ha inizio anche la sua carriera di attore, in numerosi film musicarelli. Il successo apre a Little Tony la strada per molti paesi, in Europa e in America del Sud. Nel 1969 Little Tony fonda una propria etichetta. Il momento magico sembra però passato, anche se gli anni 60 l'hanno proiettato definitivamente nella storia della canzone italiana. Little Tony muore a Roma il 27 maggio 2013, all'età di 72 anni. Tra i brani più popolari di Little Tony ricordiamo Cuore matto, T'amo e t'amerò, Perdonala, Riderà. Perché tu io...

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Little Tony.
2: Radio Margherita, per la memoria.
0: Otto Ohm. Vedere la vita che va.

0: Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Malika Ayane.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Malika Ayan.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
0: Come foglie. E se poi.
2: Senza fare sul serio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 3 e 39 minuti.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
2: Per collegare la pianta al palo di sostegno puoi usare vecchi collant. Sono morbidi ed elastici, perciò non causano escoriazioni al tronco e sono resistentissimi.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
0: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Marco Mengoni, l'amore si odia.

0: tutto ciò che leggiamo è vero. Imparare a riconoscere le fake news è fondamentale. L'educazione ai media è la chiave per una cittadinanza informata e attiva.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 3 e 51 minuti. Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Enrico Ruggeri.
1: Caffè, grazie, ma non ne voglio.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Giovanotti, baciami ancora.

0: Placida, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita. Radio Margherita, la tua radio preferita.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: I racconti di Mamma Oca. La bella addormentata nel bosco.

C'era una volta un re e una regina che erano disperati di non aver figliuoli, ma tanto disperati da non potersi dir quanto. Andavano tutti gli anni ai bagni, ora qui, ora là, voti, pellegrinaggi, vollero provarle tutte, ma nulla giovava. Alla fine la regina rimase incinta e partorì una bambina. Fu fatto un battesimo di gala. Si diedero per comari alla principessina tutte le fate che si poterono trovare nel paese, ce n'erano 7, perché ciascuna di esse le facesse un regalo. E così toccarono alla principessa tutte le perfezioni immaginabili di questo mondo. Dopo la cerimonia del battesimo, il corteggio tornò al palazzo reale, dove si dava una gran festa in onore delle fate. Davanti a ciascuna di esse fu messa una magnifica posata in un astuccio d'oro massiccio, dove c'era dentro un cucchiaio, una forchetta e un coltello d'oro finissimo, tutti guarniti di diamanti e di rubini. Ma in quel mentre stavano per prendere il loro posto a tavola, si vide entrare una vecchia fata, la quale non era stata invitata con le altre perché da 50 anni non usciva più dalla sua torre, e tanto che tutti la credevano morta o incantata. Il re le fece dare una posata, ma non ci fu modo di farle dare, come per le altre, una posata d'oro massiccio, perché di queste ne erano state ordinate solamente 7, e per le 7 fate. La vecchia prese la cosa per uno sgarbo e brontolò fra i denti alcune parole di minaccia. Una delle giovani fate, che era accanto a lei, la sentì e, per paura che volesse fare qualche brutto regalo alla principessina, appena alzati da tavola, andò a nascondersi dietro una portiera per poter in questo modo essere l'ultima a parlare e rimediare, in quanto fosse stato possibile, al male che la vecchia avesse fatto. Intanto le fate cominciarono a distribuire alla principessa i loro doni. La più giovane di tutte le diede in regalo che ella sarebbe stata la più bella donna del mondo, un'altra che ella avrebbe avuto moltissimo spirito, la terza che avrebbe messo una grazia incantevole in tutte le cose che avesse fatto, la quinta che avrebbe cantato come un usignolo e la sesta che avrebbe suonato tutti gli strumenti con una perfezione da strasecolare. Essendo venuto il momento della vecchia fata, essa disse, tentennando il capo più per la bizza che per la ragion degli anni, che la principessa si sarebbe bucata la mano con un fuso e che ne sarebbe morta. Questo orribile regalo fece venire i brividi a tutte le persone della corte e non ci fu uno solo che non piangesse. A questo punto la giovane fata uscì da dietro la portiera e disse forte queste parole: «Rassicuratevi, o re e regina, la vostra figlia non morirà. È vero che io non ho abbastanza potere per disfare tutto l'incantesimo che ha fatto la mia sorella maggiore. La principessa, è vero, si bucherà la mano con un fuso, ma invece di morire s'addormenterà soltanto in un profondo sonno che durerà 100 anni, in capo ai quali il figlio di un re la verrà a svegliare». Il re, per la passione di scansare la sciagura annunziategli dalla vecchia, fece subito bandire un

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Charles Perrault, i racconti di Mamma Oca.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Fabrizio De André, Bocca di Rosa.
4: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

grazia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Mimmo Cavallo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 4 e 54 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di venerdì il transito di un fronte afro-mediterraneo, quindi con una traiettoria più bassa rispetto al precedente, porterà a un peggioramento coinvolgendo soprattutto il centro-sud. Nuvolosità diffusa, piogge e rovesci si porteranno dalla Sardegna verso l'Italia peninsulare coinvolgendo soprattutto Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Meno coinvolto il nord, con tempo più asciutto, eccetto un po' di variabilità sui rilievi, e anche l'estremo sud, in particolare la Sicilia. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi nelle aree interessate dalla pioggia, valori fino a 22-23 gradi al nord e in Sicilia. Ventilazione in prevalenza da sud, a tratti moderata tra Ionio e Basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Enrico Ruggeri.

0: l'indovinello del giorno.
1: È pericoloso se non si spiega. La risposta è il paracadute.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
0: Loredana Errore. Madrid non va.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Canzone dell'amore perduto si sono confrontati oggi Franco Battiato e Fabrizio De André.
1: Confronti.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è l'8 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Diletta. Oggi è l'onomastico di Diletta. Il nome ha origine latina e significa figlia amata. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, l'8 maggio del 1886, il farmacista John Stitt Pemberton inventa una bevanda gassata che verrà chiamata Coca-Cola. Lo scioglilingua di oggi è: a quest'ora con quest'ira, il questore in questura non c'è. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Questo orologio è un caro ricordo. Me lo ha venduto mio padre in punto di morte. Ed ora, l'aforisma del giorno. Il mare sa essere tempesta e quiete, proprio come la vita. Il consiglio della nonna di oggi è: per collegare la pianta al palo di sostegno, puoi usare vecchi collant. Sono morbidi ed elastici, perciò non causano escoriazioni al tronco e sono resistentissimi. Adesso l'indovinello del giorno. Un archeologo sostiene di aver trovato delle monete antiche con inciso 42 AC. È vero? La risposta è: no, perché nel 42 a.C. non sapevamo che Cristo sarebbe nato 42 anni dopo. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Marco dalla Sardegna, il mio proverbio che vi propongo è questo: minca retta non casti a curugagau, che praticamente sarebbe l'omologo di l'occasione fa l'uomo ladro.
2: Bungaro, cacciatori di orizzonti.

bambini che assistono a episodi di violenza familiare ne subiscono gravi conseguenze psicologiche. Proteggere i minori da ogni forma di violenza, anche indiretta, è un dovere di tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: presto, per rivederci ancora.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 5 e 51 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Manuela Damante di Caltanissetta, Saverio Trassivetri di Firenze, Pina Di Marco di Lascari, in provincia di Palermo, e Antonino La Spada di Siracusa.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
2: Arisa, sincerità.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Allora, mi chiamo Francesco Caudino, casa Zarolito, e il mio proverbio è questo. Sono di Lamezia, di conseguenza il proverbio è così. Panza cena canta e non camisa bianca. Significa che se tu hai la cravatta e la camicia bianca e canti senza avere mangiato, canti malamente. Invece chi canta con la pancia piena, anche se c'è la camicia sporca, rotta e con una zappa sulle spalle, canta perché è sazio.
4: Senza ranara non si cantano messe, senza soldi non si cantano messe. Mi chiamo Nicola e chiamo da Fisciano Salerno.
5: Buongiorno, sono la nonna Antonietta da Messina. La mela placida, un placido un panaro. Traduzione, una mela fradicia, in fradicia un paniere.
6: Sono Patrizia da Villa Rosa e il mio proverbio è: così fai fatti tu, campa cent'anni. In italiano, chi si fa i fatti suoi, campa cent'anni.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Edoardo De Crescenzo, Uomini Semplici.
8: Gli uomini semplici sono sempre eroi.

0: Buongiorno insieme con Enrico Ruggeri. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di...

0: domenica con Gigi D'Alessio.
1: Amore che non c'è, perché lo vuoi nascondere? Tanto fingere fa male solo a te.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: domenica con Gigi D'Alessio. Questa domenica, a partire dalle ore 10 e in replica alle ore 20 su Radio Margherita.
1: Io che non vivo da solo senza te.
2: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
3: 825.
2: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
4: Radio Margherita.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Bianca Azzei.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Bianca Azzei.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Acqua, Fuoco, Terra, Convincimi, Il Solo al Mondo, Indigeno, La Mia Bocca e Ora Esisti Solo Tu.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Charles Aznavour.
2: Mina, L'amore vero.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 6 e 30 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Diletta.

0: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

sembrava lontana. O tutto è più triste, oppure resiste. Quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
3: Antonello Venditti. Ogni volta.
4: Ogni

0: Radio Margherita Notizie.
1: Terminata l'inchiesta bis della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, avviso di chiusura indagini per Andrea Sempio. Secondo i PM fu lui a uccidere Chiara Poggi, pronta la richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi. USA e Iran starebbero concordando un piano che permetta la fine dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati per un accordo di pace completo, lo fa sapere Reuters. 28 giovani insigniti al Quirinale da Mattarella dell'onorificenza del Fieri della Repubblica per essersi distinti in azioni ispirate a senso civico, solidarietà e valori dell'amicizia.
2: Il progresso e lo sviluppo vengono abitualmente valutati in base a parametri economici. Non è così, è un errore. Il benessere dipende da tanti fattori, anche dall'amicizia che c'è tra le persone, dal senso di sicurezza che scaturisce dall'avvertire intorno a sé persone che collaborano al bene comune.
1: Ciclismo: con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta domani il 109° Giro d'Italia, chiusura a Roma il 31 maggio. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 6 e 56 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Michele Di Franco di Nicosia, in provincia di Enna. Alberto Albanese di Resuttano, in provincia di Caltanissetta. E Giusy Cavallo di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con lampioni che rifletto.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: 1, 2, 3, 4.
2: D'Argent Amico. Centri commerciali.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Gio da Messina. Guardatevi dai presunti amici, furbi e accalappiatori, di affetti e di oggetti. Tanti saluti, grazie Margherita, ciao ciao.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita Musica Italiana presenta...

0: tutto cambia.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 7 e 25 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Diletta.
3: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Quando vedo un uomo piangere nel buio della sua stanza, mi domando cosa lo spinga a non accendere la luce.
1: L'angolo del sorriso.
2: Per smettere di bere, ho provato con la psicanalisi. Ora bevo sdraiato su un divano.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ti ho dato una mano e ti sei preso il braccio. Restituiscimi almeno l'orologio.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: non si può ignorare chi vive ai margini. Dietro ogni senzatetto c'è una storia che merita ascolto. Offrire dignità è il primo passo per offrire speranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Clamore, non fa per noi.
2: Mi sento come una stupida canzone che non ascolta più nessuno, non trasmette.

0: giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
2: Amedeo Minghi, come il tempo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Delitto di Garlasco. La procura di Pavia notifica ad Andrea Sempio la chiusura della nuova indagine e lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi. Daniela Ubaldi.
2: Omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà. Per la procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio e non Alberto Stasi il 13 agosto del 2007 a entrare nella villetta di Garlasco e aggredire mortalmente Chiara Poggi con 12 colpi per il rifiuto di un rapporto. Una tesi che la difesa di Sempio ritiene di poter smontare e che è contestata anche dalla famiglia della 26enne uccisa.
1: Sui dazi Trump fissa un ultimato al 4 luglio all'Unione Europea per attuare l'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, telefonata con Ursula von der Leyen. Ma intanto la Corte di Commercio americana dichiara illegali i dazi imposti da lui lo scorso febbraio. Tensione e reciproche minacce tra Russia e Ucraina dopo l'entrata in vigore di un cessate il fuoco fino al 10 maggio, confermato da Mosca. Il motivo è consentire le celebrazioni della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Aston Villa e Friburgo, le finaliste di Europa League, hanno battuto rispettivamente Nottingham Forest e Braga. La finale di Conference sarà tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, che hanno rispettivamente superato lo Shakhtar Donetsk e lo Strasburgo. È tutto a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 7 e 57 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Manuela Damante di Caltanissetta, Saverio Trassivetri di Firenze, Pina Di Marco di Lascari, in provincia di Palermo, e Antonino La Spada di Siracusa.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di venerdì il transito di un fronte afro-mediterraneo, quindi con una traiettoria più bassa rispetto al precedente, porterà a un peggioramento, coinvolgendo soprattutto il centro-sud. Nuvolosità diffusa, piogge e rovesci si porteranno dalla Sardegna verso l'Italia peninsulare, coinvolgendo soprattutto Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Meno coinvolto il nord, con tempo più asciutto, eccetto un po' di variabilità sui rilievi, e anche l'estremo sud, in particolare la Sicilia. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi nelle aree interessate dalla pioggia, valori fino a 22-23 gradi al nord e in Sicilia. Ventilazione in prevalenza da sud, a tratti moderata tra Ionio e Basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Enrico Ruggeri.

0: un giorno insieme con Enrico Ruggeri. Torna fra un'ora.
1: Giulie e Fulminacci. Passatempo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Contiguo. Contiguo. Dal latino contiguus. Significato: che è rasente, molto vicino ad una cosa, così vicino da sfiorarla.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tossina. Tossina. Significato: qualsiasi sostanza tossica organica.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Leninismo. Leninismo. Dal nome di Lenin, pseudonimo di Vladimir Ulianov, che attuò una revisione del pensiero marxista.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Vezzo. Vezzo. Dal latino vizium, difetto, cattiva abitudine. Significato: modo di procedere o di fare, consuetudine, gesto affettuoso, carezza, fascino, attrattiva. Al plurale, moine.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.
0: Giovanni Caccamo e Deborah Jurato,

0: via da qui.
1: E ancora qui
0: ti aspetto.
2: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
3: Sono Franco da Pachino. Chiariamo un concetto molto importante. Quando noi parliamo di Stato laico, vuol dire che dopo anni di rivoluzione, guerre di indipendenza, eccetera, alla fine abbiamo maturato il concetto che Stato e religione sono due cose diverse. Nella religione islamica non esiste lo Stato laico. Religione e Stato sono la stessa cosa. Loro stanno vivendo il nostro Medioevo e non possono capirci. Mi dispiace. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di...

0: domenica con Gigi D'Alessio.
1: Amore che non c'è, perché lo vuoi nascondere? Tanto fingere fa male solo a te.
0: Uno special firmato Radio Margherita. Una

0: acida, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Donatella Rettore. Donatella.

fiscale. Oggi puoi averlo anche con Garanzia Vita, per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è l'8 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Diletta. Oggi è l'onomastico di Diletta. Il nome ha origine latina e significa figlia amata. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, l'8 maggio del 1886, il farmacista John Stitt Pemberton inventa una bevanda gassata che verrà chiamata Coca-Cola. Lo scioglilingua di oggi è: a quest'ora con quest'ira, il questore in questura non c'è. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Questo orologio è un caro ricordo. Me lo ha venduto mio padre in punto di morte. Ed ora, l'aforisma del giorno. Il mare sa essere tempesta e quiete, proprio come la vita. Il consiglio della nonna di oggi è: per collegare la pianta al palo di sostegno, puoi usare vecchi collant. Sono morbidi ed elastici, perciò non causano escoriazioni al tronco e sono resistentissimi. Adesso l'indovinello del giorno. Un archeologo sostiene di aver trovato delle monete antiche con inciso 42 AC. È vero? La risposta è no, perché nel 42 a.C. non sapevamo che Cristo sarebbe nato 42 anni dopo. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Marco dalla Sardegna, il mio proverbio che vi propongo è questo: min carreta non casti a curuga gau, che praticamente sarebbe l'omologo di l'occasione fa l'uomo ladro.
2: Irene Grandi. Guarda,

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
4: Elodie. Dimenticarsi alle 7.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Delitto di Garlasco. La procura di Pavia notifica ad Andrea Sempio la chiusura della nuova indagine e lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi. Daniela Ubaldi.
2: Omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà. Per la procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio e non Alberto Stasi il 13 agosto del 2007 a entrare nella villetta di Garlasco e aggredire mortalmente Chiara Poggi con 12 colpi per il rifiuto di un rapporto. Una tesi che la difesa di Sempio ritiene di poter smontare e che è contestata anche dalla famiglia della 26enne uccisa.
1: Sui dazi Trump fissa un ultimato al 4 luglio all'Unione Europea per attuare l'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, telefonata con Ursula von der Leyen. Ma intanto la Corte di Commercio americana dichiara illegali i dazi imposti da lui lo scorso febbraio. Tensione e reciproche minacce tra Russia e Ucraina dopo l'entrata in vigore di un cessate il fuoco fino al 10 maggio, confermato da Mosca. Il motivo è consentire le celebrazioni della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Aston Villa e Friburgo, le finaliste di Europa League, hanno battuto rispettivamente Nottingham Forest e Braga. La finale di Conference sarà tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, che hanno rispettivamente superato lo Shakhtar Donetsk e lo Strasburgo. È tutto a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 8 e 52 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Michele Di Franco di Nicosia, in provincia di Enna. Alberto Albanese di Resuttano, in provincia di Caltanissetta. E Giusy Cavallo di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Michele Di Franco di Nicosia, in provincia di Enna. Alberto Albanese di Resuttano, in provincia di Caltanissetta. E Giusy Cavallo di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
0: Radio Margherita, per la libertà. Tiziano Ferro. 1, 2, 3.

0: Sergio Endrigo, Lontano dagli occhi.
1: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Che cosa?

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Dennis. Ribelle.

0: canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
0: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
0: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
0: Passione.

la più bella musica leggera italiana. Eddie Brock. Avvoltoi.

0: Pino D'Angiò. Ma quale idea?
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Giulia De Tomati, la forza del cambiamento.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Ognuno di noi ha il potere di fare la differenza nel mondo e di dare vita, attraverso le proprie scelte, a cambiamenti che possono rendere il mondo un posto migliore. Giulia De Tomati aiuta aziende e gruppi di lavoro ad avere un impatto positivo sull'ambiente e collabora con realtà presenti in Italia e all'estero. Fin dall'infanzia, Giulia ha mostrato una forte sensibilità verso le tematiche ambientali e, crescendo, si è resa conto di voler fare qualcosa di più per proteggere e migliorare l'ambiente in cui viviamo. Cosa che è possibile soltanto partendo dalle scelte di ognuno di noi. Spinta dalla sua missione interiore, Giulia De Tomati si è iscritta alla facoltà di Ingegneria Ambientale e ha lavorato come consulente per le tematiche ambientali in diverse aziende. Ad un certo punto ha fondato l'associazione Venti Sostenibili, la cui missione è quella di trovare soluzioni condivise da istituzioni e cittadini che siano volte a proteggere l'ambiente. Giulia è diventata una vera e propria imprenditrice del cambiamento quando nel 2014 fonda Invento Lab, una società che indirizza le aziende nell'adozione di strategie positive per l'ambiente e ispira i giovani ad intraprendere attività che abbiano un impatto positivo nel mondo. Invento Lab, in definitiva, aiuta le aziende a misurare l'impatto che la loro attività ha sul territorio e propone strategie aziendali che tengano conto della biodiversità ambientale, della formazione professionale dei dipendenti e dell'influenza finale sui loro clienti,

e portatrice di valore nella comunità in cui opera. È un percorso impegnativo che viene intrapreso soprattutto da coloro che hanno desiderio di trasformarsi, che vogliono capire come farlo e che cercano dunque una guida in questo senso, dice Giulia De Tomati. L'integrità morale è ciò che dà sostanza al nostro essere, ai nostri ideali, dandoci occhi per guardare ciò che facciamo, parole per esprimere i cambiamenti che vogliamo e azioni per metterli in pratica. Gli ideali siamo noi, col nostro impegno a voler costruire un posto

0: Banca Italiana ha presentato
1: Giulia De Tomati, la forza del cambiamento.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.

Radio Margherita Musica Italiana presenta L'aforisma del giorno. Soltanto quelli che sanno odiare sanno anche amare.

Radio Margherita, per la saggezza. Motel Noir. Brutte abitudini.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Allora, mi chiamo Giovanni, chiamo da Siracusa. Sono padre di un ragazzo diversamente abile. E mi rivolgo a tutte le associazioni ovviamente che lavorano nel valore e diritti dei ragazzi disabili. È stato trasmesso un messaggio in cui si dichiara che c'è il nesso causale in cui accudire un ragazzo disabile si diventa frustrati. Allora, tutte le associazioni veramente che lavorano nel campo, gli operatori, le maestranze, si dovrebbero indignare per questa pronuncia, perché accudire un ragazzo disabile determina valore, non determina frustrazione. Per cui l'appello è quello che ci dovrebbe essere un'indignazione generale e nazionale, ovviamente.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 9 e 57 minuti.
4: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Manuela Damante di Caltanissetta, Saverio Trassivetri di Firenze, Pina Di Marco di Lascari, in provincia di Palermo, e Antonino La Spada di Siracusa.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita Notizie.
1: Accuse tra Stati Uniti e Iran e tregua in bilico, mentre i negoziati continuerebbero solo per un cessate il fuoco temporaneo e limitato. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di aver attaccato le proprie navi nello stretto di Hormuz. Il Papa oggi a Pompei e Napoli, mentre ricorre un anno esatto dall'inizio del suo pontificato, con la pace come riferimento assoluto, ribadito anche ieri al segretario di Stato americano. Oggi Rubio incontra Meloni e Tajani. Si profila una pesante sconfitta per i laburisti di Starmer nelle amministrative svoltesi in Inghilterra, Scozia e Galles. Secondo i dati parziali, Labour dimezza i consiglieri e viene superato come primo partito da Reform UK del populista di ultradestra Farage. Commissione europea in prima fila nel coordinamento dei protocolli sulla quarantena per antivirus. Intanto la Spagna ha attivato il protocollo di protezione civile. Apertura negativa per Piazza Affari con i FTSE MIB che perde circa 0,5%. Segno meno anche per le altre principali borse europee, in particolare Francoforte. È tutto, a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Enrico Ruggeri.

0: domenica con Gigi D'Alessio. Questa domenica, a partire dalle ore 10, è in replica alle ore 20 su Radio Margherita.
1: Io che non vivo da solo senza te.
2: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
3: 825.
2: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
4: Radio Margherita.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Francesca Lotta. Fragilità.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Laura Pausini. Felicità.
3: Se

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 10 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Diletta.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Na na na na na na.
3: Che pazienza, oggi la pulce è perfino canterina.
2: E certo, prof Michetti, eccomi qua, canta che ti passa, così si dice, o no? Ma senza quelle chiare, fresche e dolci acque del Petrarca, cantar non basta!
3: Ma cosa sta farneticando, pulce?
2: Altro che farneticare, ho sentito l'appello che le ha rivolto Mario da Napoli per i suoi connazionali calabresi, che nelle campagne sono ormai da tempo senza acqua. Un'inciviltà! Su lei, prof Michetti, che ne sa una più del diavolo, li aiuti. Un consiglio: se manca l'acqua, quei poveri cristiani, contro chi se la devono prendere e cosa devono fare? È colpa del comune?
3: Dipende, pulce. Occorre valutare attentamente la vicenda, in quanto nella maggior parte dei casi la colpa può essere del gestore dell'acquedotto. Per esempio, in Sicilia la Cassazione ha confermato la condanna del gestore dell'acquedotto che non aveva ricorso a fonti di approvvigionamento alternative e aveva lasciato senza acqua i cittadini a causa dell'inquinamento prodotto da insediamenti industriali.
2: Interessante. Quindi, se i cittadini rimangono a secco di acqua per colpa di omessi interventi del gestore, si può agire direttamente contro il gestore per il risarcimento del danno?
3: Certo, sempre che il comune non abbia deciso di gestire autonomamente il servizio idrico, anche se, come le ho detto, nella maggior parte dei casi gli acquedotti comunali sono affidati ad un gestore unico individuato per un ambito territoriale della grandezza pari ad una provincia. Il gestore, per sollevarsi dalla responsabilità, deve dimostrare di non aver potuto adempiere all'erogazione dell'acqua per cause a lui non imputabili e non può limitarsi ad eccepire la semplice difficoltà o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato tutta la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all'esatto adempimento della prestazione.
2: Ed il comune?
3: Le responsabilità del comune, se il servizio fosse stato affidato al gestore, sono minime.
2: Per non sbagliare, quindi, prof Michetti, non conviene inviare una diffida ad entrambi, sia al comune che al gestore? Come dice sempre lei, meglio abbondare che deficere, e una bella doccia gelata ad entrambi non gli farebbe male.
3: Come furba la pulce. Comunque, sa cosa diceva Lucrezio Caro? La goccia, mentre cade, scava la pietra, ma non per la sua forza, per la sua costanza.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
4: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai, prof, prof, prof.
0: La pulce e il prof.
5: Radio Margherita, per la legalità.
6: Stadio. Le mie poesie per te.
0: Mille notti senza te, solo, solo un sogno e niente più. Mille giorni inutili come il vuoto dentro me. Più di mille poesie che ho scritto già per te.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, sono Luisa da Bali. Vorrei sottoporre all'attenzione degli ascoltatori, premetto che sono un'affezionata ascoltatrice di Radio Margherita, un problema. Io parlo da Bari, come ho già detto, e noi abbiamo il problema delle strade sporche di sterco di cani. Quello che vorrei sottoporre all'attenzione dei miei concittadini: è normale che chi vuole tenere un cane in casa poi non si debba attrezzare e debba sporcare le strade con lo sterco e con tutto quello che ne consegue? Questo per me non è normale. Se si vuole tenere un cane in casa, ci vorrebbe una legge che adeguasse anche tutte le persone e le facesse attrezzare a far fare i servizi ai loro animali nella loro casa e non a sporcare la strada che è la casa di tutti. Grazie.

Noiva Days, solo da un euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro fino al 10 maggio, solo con un euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Detagli ed esclusioni, negozi online.

0: Accuse tra Stati Uniti e Iran e tregua in bilico, mentre i negoziati continuerebbero solo per un cessate il fuoco temporaneo e limitato. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di aver attaccato le proprie navi nello stretto di Hormuz. Il Papa oggi a Pompei e Napoli, mentre ricorre un anno esatto dall'inizio del suo pontificato, con la pace come riferimento assoluto, ribadito anche ieri al segretario di Stato americano. Oggi Rubio incontra Meloni e Tajani. Si profila una pesante sconfitta per i laburisti di Starmer nelle amministrative svoltesi in Inghilterra, Scozia e Galles. Secondo i dati parziali, Labour dimezza i consiglieri e viene superato come primo partito da Reform UK del populista di ultradestra Farage. Commissione europea in prima fila nel coordinamento dei protocolli sulla quarantena per antivirus. Intanto la Spagna ha attivato il protocollo di protezione civile. Apertura negativa per Piazza Affari con i FTSE MIB che perde circa 0,5 punto percentuale. Segno meno anche per le altre principali borse europee, in particolare Francoforte. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 10 e 59 minuti.
0: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Michele Di Franco di Nicosia, in provincia di Enna. Alberto Albanese di Resuttano, in provincia di Caltanissetta. E Giusy Cavallo di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Giovanotti e Benny Benassi.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La locuzione di oggi sono due parole molto chiare: fragile, tregua. È la fragile tregua che c'è in questo momento nel Golfo Persico, attorno allo stretto di Hormuz, con scaramucce che però, secondo Trump, non interrompono quel cessate il fuoco provvisorio in attesa di un accordo, di una firma sul memorandum. Bisogna vedere come la pensa l'Iran. Ma in questo momento il mondo guarda a un'altra fragile tregua, quella autoproclamata da Putin e poi seguita anche da Zelensky, quella che serve, la denuncia è molto chiara da parte della massima autorità di politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, serve soltanto cinicamente, così ha detto, per poter tenere la parata militare di domani mattina in occasione dell'anniversario della vittoria sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. A quello tiene Putin, è l'appuntamento davanti alla Russia in visione nazionale, lui che parla davanti ai soldati. Ma in che contesto? La paura di Putin è che l'Ucraina rovini quella festa e ha già minacciato ritorsioni durissime, rappresaglie durissime, risposte durissime. Ma d'altronde, da una parte e dall'altra, questa notte, quella tregua, è stata già violata più volte e anche con danni e morti. Che cosa vuol dire questo? Che non c'è certezza di quello che succederà domani mattina sulla Piazza Rossa di Mosca. E questo già dà l'idea di cosa sia diventato quel conflitto, anche per Putin.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Little Tony.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Filippo Pappalardo da Mazzarino. Approfitto dell'opportunità che mi dà Radio Margherita per lanciare un messaggio rivolto ai sacerdoti. Il Papa dice sempre che la Chiesa deve essere povera. Ma allora mi chiedo, perché in tante parrocchie, comprese quelle del mio paese, i sacerdoti permettono di addobbare le statue che rappresentano la Madonna, i santi, e le fanno sfilare nelle feste patronali tutte cariche di oro e gioielli? E che dire di calici d'oro tempestati di diamanti? E che dire del tesoro di San Gennaro, di Sant'Agata e tanti altri ancora? Questi sacerdoti sono tutti sordi? O preferiscono questa esibizione di ricchezza? Scusate, ma i santi, la Madonna, hanno bisogno di questi gioielli? Questa è un'offesa alla nostra religione. I devoti che fanno queste donazioni per grazia ricevuta dovrebbero capire che ai santi non gli servono e non li vogliono tutte queste ricchezze, e i sacerdoti non dovrebbero permetterlo, anche perché è il Papa che invita la Chiesa a essere povera.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Canzone dell'amore perduto. Si sono confrontati oggi Franco Battiato e Fabrizio De André. Confronti! Olly e Angelina, per due come noi.
1: Sulle punte dei piedi, volevo dirti che per due come noi non ci sono favole.
2: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 11 e 34 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Diletta.
2: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

permettiamo diventassi invisibili ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci, è nato a Tivoli in provincia di Roma il 9 febbraio 1941 ed è stato un cantante e attore, interprete di numerosi successi. Cittadino dello stato di San Marino, nato in Italia ma di famiglia sammarinese da 7 generazioni, è vissuto quasi sempre in Italia, senza però mai richiedere la cittadinanza italiana. È stato uno dei cantanti più famosi degli anni 60. I suoi capelli con il ciuffo lo ha sempre accostato ad un amore sfrenato per gli anni 50 di Elvis Presley. E infatti Little Tony canterà in italiano alcune canzoni del re del rock. Ha incominciato giovanissimo a interessarsi di musica grazie a una passione di famiglia. Le sue prime pedane sono i ristoranti dei Castelli Romani, a cui seguono i locali da ballo, le balere e i teatri d'avanspettacolo. Nel 1958, durante uno spettacolo al Teatro Smeraldo di Milano, viene notato da un impresario inglese, che lo convince a partire con i suoi fratelli per l'Inghilterra. Qui Antonio assume il nome d'arte di Little Tony, come omaggio a quello di Little Richard, e nasce il gruppo Little Tony and His Brothers. Gli spettacoli hanno tale successo da indurre Little Tony a rimanere in Inghilterra per alcuni anni. Tra il 1958 e il 1960 incide un notevole numero di dischi singoli di genere rock and roll. Alcune sue canzoni vengono scelte come colonne sonore di alcuni film. Ha partecipato fra il 1962 e il 1967 a diverse manifestazioni. 5 Cantagiro, 2 Disco per l'estate, 3 Festival Bar e 10 Festival di Sanremo, ottenendo buoni piazzamenti. Il primo successo discografico italiano di Little Tony è del 1962 con Il ragazzo col ciuffo. In questo periodo ha inizio anche la sua carriera di attore, in numerosi film musicarelli. Il successo apre a Little Tony la strada per molti paesi, in Europa e in America del Sud. Nel 1969 Little Tony fonda una propria etichetta. Il momento magico sembra però passato, anche se gli anni 60 l'hanno proiettato definitivamente nella storia della canzone italiana. Little Tony muore a Roma il 27 maggio 2013, all'età di 72 anni. Tra i brani più popolari di Little Tony ricordiamo Cuore matto, T'amo e t'amerò, Perdonala, Riderà. Perché tu

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Little Tony.
2: Radio Margherita, per la memoria. RAF, ora e per sempre.

0: Ogni lingua è un tesoro di cultura e identità che non può andare perduto. Proteggere le lingue minori significa proteggere la diversità del pensiero umano.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nel giorno del primo anno del suo pontificato, il Papa torna a parlare di pace all'interno del santuario di Pompei.
2: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore.
1: E dopo aver visto ieri il Papa, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri italiani, Medio Oriente, Ucraina, Venezuela, Cuba e altri temi sul tappeto. Quindi Rubio incontra la premier Meloni. Torna intanto alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, con schermaglie nello stretto di Hormuz. Garlasco, un'altra intercettazione di Andrea Sempio e appunti tratti dai suoi taccuini che mostrerebbero un grande interesse alla vicenda processuale di Alberto Stasi, sono nelle informative dei carabinieri a corredo dell'avviso di conclusione indagini. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia. Grande favorito il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni dalla vittoria di Nibali nel 2016, chiusura a Roma il 31 maggio. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 12 e 6 minuti.
1: Lorenzo Salvetti, dimmelo tu.
2: Di

0: Un giorno insieme con Enrico Ruggeri. Torna fra un'ora.
1: Gianna Nannini. Bello è impossibile.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
1: Per collegare la pianta al palo di sostegno puoi usare vecchi collant. Sono morbidi ed elastici, perciò non causano escoriazioni al tronco e sono resistentissimi.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: acide, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 12 e 37 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nel giorno del primo anno del suo pontificato, il Papa torna a parlare di pace all'interno del santuario di Pompei.
2: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore.
1: E dopo aver visto ieri il Papa, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri italiani, Medio Oriente, Ucraina, Venezuela, Cuba e altri temi sul tappeto. Quindi Rubio incontra la premier Meloni. Torna intanto alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, con schermaglie nello stretto di Hormuz. Garlasco, un'altra intercettazione di Andrea Sempio e appunti tratti dai suoi taccuini che mostrerebbero un grande interesse alla vicenda processuale di Alberto Stasi, sono nelle informative dei carabinieri a corredo dell'avviso di conclusione indagini. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia. Grande favorito il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni dalla vittoria di Nibali nel 2016, chiusura a Roma il 31 maggio. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Pronto, sono Walter da Genova, del plano Federico Walter, da Genova Rivarolo. Volevo fare un appello per tutte quelle che affittano le spiagge private. La spiaggia deve essere libera di tutti. La natura ci ha dato la spiaggia non per speculare sui soldi e far pagare alla gente la spiaggia privata. La spiaggia è libera di tutti. Sono questi signori che vogliono fare i soldi, come ha fatto i padroni negli stabilimenti, che prima ha fatto i soldi, hanno sfruttato gli operai, poi ci hanno lasciato la città inquinata, loro sono scappati all'estero quei soldi. È una cosa vergognosa. Vi ringrazio, Radio Margherita, vi ascolto sempre, grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 12:59.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Enrico Ruggeri.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, Tre Canzoni di Malika Ayane.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Malika Ayan.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
0: Come foglie.
2: E se poi.
0: Senza fare sul serio.
3: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
4: Mi chiamo Vincenzo e vi ascolto da Bellezza, siete una grandissima radio. Io voglio dire questo. Madre Teresa di Calcutta disse così: Signore, finché che il mondo è diviso in due parti, chi muore di digestione e chi muore di fame, ecco, non ci sarà mai pace, Papa. Perché io mi domando e dico, un politico che prende 50 mila euro un mese, 20 mila euro un mese, prendersi pensione d'oro, nessuno fa niente per gli altri, e tengono figli diplomati con due figli, a Giardino Piscio lì con 1200 euro a me. Ma guardate come questi politici italiani mi fanno schifo, perché nessuno fa niente per gli, nessuno fa niente per il popolo italiano, non ne parliamo, sono arrabbiata. Mi consolo solo da Radio Margherita.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
5: Radio Margherita.
6: Radio Margherita.
5: La tua radio preferita.
6: La tua radio preferita.
7: Statuto. Bella storia.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 13 e 27 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

0: Un cordiale saluto agli ascoltatori di Radio Margherita, sintonizzati in questo momento in tutta Italia sulle nostre frequenze, e un saluto al nostro ospite, il cavaliere Pignatella.
1: Che spezza allegria, allegria, perché questi sono i giorni dei allegri, del carnevale e di San Valentino, perciò amore e festa, amore,
0: cavaliere,
1: e festa.
0: Lei spezza
1: amore,
0: allegria da tutti i pori.
1: Io spezzo dai pori, dai peli, spezzo da tutta la parte, spezzo.
0: Iniziamo a commentare, a approfondire le notizie, lei è un grande approfonditore di notizie. No?
1: E allora ci vado in profondità.
0: Che metodi usa?
1: Il metodo sommergibile, vado sotto, mi immergo e fuoriesco.
0: La notizia è questa, cavaliere: i graffiti sui muri hanno un prezzo, nel senso che adesso si pagano cari, hanno delle multe da pagare. I writer, chi sono i writer?
1: Il fratello writer praticamente fece il famoso trasvolazione dell'oceano Pacifico sopra un aereo, e tutti questi tre fratelli, che erano Grucio, Arpo e Max, fecero scivolo.
0: Siamo fuori strada, cavaliere, stiamo parlando di Max Multe, che il comune di Roma e di Milano, costituendosi parte civile in tribunale, farà a chi imbratte i muri, a chi che con le bombolette spray danneggia e degrada, insomma, i nostri monumenti, i muri, le strade e così via.
1: Che
0: posizione ha rispetto a questa figura, il writer? Quando esce la serie il writer?
1: Quando colpisce improvviso di notte vestito di nero o con una maschera di ferro.
0: Che armi ha il writer?
1: La spada.
0: Come la spada?
1: Mi pensavo la zolla, insomma, carnevale, la maschera di zolla, fa una zeta sui muri, zolla.
0: Qua si parla dei comuni che vanno contro i writer, contro chi imbratta i muri, perché secondo loro danneggiano.
1: Non è vero.
0: No, vediamo invece qual è la sua posizione.
1: Non è vero. Dunque, devono andare in galera i capocondomini, innanzitutto, e tutti quelli, i poitieri, che cancellano queste bellissime scritte. Perché queste scritte, questi disegni, cioè questi capolavori, sono capolavori. Cioè, fra 20 anni saranno un Caravaggio, saranno un Michelangelo, saranno un Botticelli, saranno un Raffaello. Cioè, queste case che hanno questi muri bianchi, freddi, squallidi, invece scolorano, diventano dei muri preziosi, dei muri pregiati. Questa legge, se c'era quando c'era Michelangelo, tutti i due fratelli Michelangelo sarebbe andato in galera. Invece affrescarono la cappella Pittina, e praticamente loro sono diventati dei cavolavori.
0: Quindi lei sostiene che i writer in realtà sono degli artisti che cercano di esprimersi quello che...
1: Loro si chiamano affresco.
0: Affresco?
1: Loro fanno degli affreschi murali delle opere. Siccome non c'hanno i soldi per comprarsi le tele, i quadri che cosciano, loro direttamente dipingono sulle case e abbelliscono le case. Indoratori, muratori, cioè sono degli artisti.
0: Cos'è che li muove? Cos'è che li spinge?
1: Quello che ha bomboletta davanti è quello dietro che lo spinge, dice facci tu che a me io non so pitturare. Quello che sa pitturare è spinto dall'arte, dal genio leonardesco, dipinge il muro.
0: E quindi i comuni non capiscono questa forma d'arte.
1: Perché
0: la condannano?
1: Perché sono generali, perché non sanno colorare. Non sanno dipingere, sono gelosi, perché capodominio, carissimo direttore, è geloso, non sa pitturare, e allora per punizione, per vendetta, per gelosia, ci dà la multa.
0: C'è un writer famosissimo in Italia che si chiama Daniele Nicolosi, lei lo conosce, in arte Bros.
1: Bros, Wagner e Bros. Sono due produttori di cinema, Wagner e Bros.
0: Deve difendersi in un tribunale, e lui alla domanda come si difenderà nel processo risponde: chiederò una perizia da affidare a un critico d'arte.
1: Logico,
0: addirittura.
1: Una perizia psichiatrica che stabilisce che lui è un grande artista.
0: Bene, cavaliere, allora abbiamo visto un po' la sua posizione in questo senso, e quindi vuol dire che lei in qualche modo ha anche colpito nel passato?
1: Qualche spruzzetto c'è stato quando era piccolo.
0: Va bene, qualche spruzzetto quando era piccolo. Abbiamo, come dire, visto la sua posizione di difesa nei confronti del writer. È una piaga, sebbene danneggiato un monumento o qualcosa che è della collettività, può essere un momento di creatività, un momento di arte, come lei stesso ha detto, se viene colorato un muro anonimo periferia della città.
1: Un muro squallido, che cos'è? Un carcere, una galera, ma diamoci un po' di colore, un po' di vita.
0: Ci sentiamo domani, cavaliere, grazie.

0: appuntamento a domani allo stesso orario.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Arisa, portami con te.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono un radioascoltatore di Radio Margherita e telefono a Mazzarino. Ho ascoltato l'altro giorno un messaggio da una signora di Catania, una mamma che è afflitta nel dolore verso il figlio che è in astio con il padre, e che la cosa è talmente grave che questa mamma implorava un aiuto perché il figlio minaccia addirittura di suicidarsi. Signora, anch'io sono genitore di 3 figli e si sa benissimo quanto è difficile, specialmente ai giorni nostri, educare e far crescere questi benedetti figli, che io ancora non capisco se sono troppo furbi o sono completamente immaturi e incoscienti, anche se hanno raggiunto la maggiore età. Comunque, inviti suo marito di cambiare sistema, perché con l'astio e il conflitto si ottengono solo brutte conseguenze. Consiglio di prendere il figlio con modi amichevoli e più consoni al suo carattere.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
4: Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 13 e 54 minuti.
5: Michele Zarrillo, l'acrobata.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nel giorno del primo anno del suo pontificato, il Papa torna a parlare di pace all'interno del santuario di Pompei.
2: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore.
1: E dopo aver visto ieri il Papa, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri italiani, Medio Oriente, Ucraina, Venezuela, Cuba e altri temi sul tappeto. Quindi Rubio incontra la premier Meloni. Torna intanto alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, con schermaglie nello stretto di Hormuz. Garlasco, un'altra intercettazione di Andrea Sempio e appunti tratti dai suoi taccuini che mostrerebbero un grande interesse alla vicenda processuale di Alberto Stasi, sono nelle informative dei carabinieri a corredo dell'avviso di conclusione indagini. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia. Grande favorito il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni dalla vittoria di Nibali nel 2016. Chiusura a Roma il 31 maggio. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Enrico Ruggeri.

0: l'indovinello del giorno.
1: Quanti guanti ha colui che ha più guanti? La risposta è 1.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
0: Fabrizio Moro, dove?

0: domenica con Gigi D'Alessio. Questa domenica, a partire dalle ore 10 e in replica alle ore 20 su Radio Margherita.
1: Io che non vivo da solo senza te.
2: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
3: 825.
2: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
4: Radio Margherita.
5: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giuseppe da Siracusa. Voglio fare questo appello a tutti gli specialisti che sono dottori, oculisti, dermatologhi. Ma è possibile con questa crisi? Io per fare un controllo, una visita, devo pagare dalle 100 alle 150 euro. Ma stiamo scherzando? Ma fate opere di carità. Chiedete 20-30 euro per una visita. Ma aiutate la povera gente. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Emma Marrone, in ogni angolo di me.
3: Un'altra volta ci sei tu a ricordarmi cosa cambia.
4: Un'altra

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Sono le ore 14 e 25 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: I racconti di Mamma Oca. La bella addormentata nel bosco.

una volta un re e una regina che erano disperati di non aver figliuoli, ma tanto disperati da non potersi dir quanto. Andavano tutti gli anni ai bagni, ora qui, ora là, voti, pellegrinaggi, vollero provarle tutte, ma nulla giovava. Alla fine la regina rimase incinta e partorì una bambina. Fu fatto un battesimo di gala. Si diedero per comari alla principessina tutte le fate che si poterono trovare nel paese, ce n'erano 7, perché ciascuna di esse le facesse un regalo. E così toccarono alla principessa tutte le perfezioni immaginabili di questo mondo. Dopo la cerimonia del battesimo, il corteggio tornò al palazzo reale, dove si dava una gran festa in onore delle fate. Davanti a ciascuna di esse fu messa una magnifica posata in un astuccio d'oro massiccio, dove c'era dentro un cucchiaio, una forchetta e un coltello d'oro finissimo, tutti guarniti di diamanti e di rubini. Ma in quel mentre stavano per prendere il loro posto a tavola, si vide entrare una vecchia fata, la quale non era stata invitata con le altre perché da 50 anni non usciva più dalla sua torre, e tanto che tutti la credevano morta o incantata. Il re le fece dare una posata, ma non ci fu modo di farle dare, come per le altre, una posata d'oro massiccio, perché di queste ne erano state ordinate solamente 7, e per le 7 fate. La vecchia prese la cosa per uno sgarbo e brontolò fra i denti alcune parole di minaccia. Una delle giovani fate, che era accanto a lei, la sentì e, per paura che volesse fare qualche brutto regalo alla principessina, appena alzati da tavola, andò a nascondersi dietro una portiera per poter in questo modo essere l'ultima a parlare e rimediare, in quanto fosse stato possibile, al male che la vecchia avesse fatto. Intanto le fate cominciarono a distribuire alla principessa i loro doni. La più giovane di tutte le diede in regalo che ella sarebbe stata la più bella donna del mondo, un'altra che ella avrebbe avuto moltissimo spirito, la terza che avrebbe messo una grazia incantevole in tutte le cose che avesse fatto, la quinta che avrebbe cantato come un usignolo e la sesta che avrebbe suonato tutti gli strumenti con una perfezione da strasecolare. Essendo venuto il momento della vecchia fata, essa disse, tentennando il capo più per la bizza che per la ragion degli anni, che la principessa si sarebbe bucata la mano con un fuso e che ne sarebbe morta. Questo orribile regalo fece venire i brividi a tutte le persone della corte e non ci fu uno solo che non piangesse. A questo punto la giovane fata uscì da dietro la portiera e disse forte queste parole: «Rassicuratevi, o re e regina, la vostra figlia non morirà. È vero che io non ho abbastanza potere per disfare tutto l'incantesimo che ha fatto la mia sorella maggiore. La principessa, è vero, si bucherà la mano con un fuso, ma invece di morire s'addormenterà soltanto in un profondo sonno che durerà 100 anni, in capo ai quali il figlio di un re la verrà a svegliare». Il re, per la passione di scansare la sciagura annunziategli dalla vecchia, fece subito bandire un edificio.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Charles Perrault, i racconti di Mamma Oca.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Annalisa e Marco Mengoni. Piazza San Marco.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nel giorno del primo anno del suo pontificato, il Papa torna a parlare di pace all'interno del santuario di Pompei.
2: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore.
1: E dopo aver visto ieri il Papa, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri italiani, Medio Oriente, Ucraina, Venezuela, Cuba e altri temi sul tappeto. Quindi Rubio incontra la premier Meloni. Torna intanto alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, con schermaglie nello stretto di Hormuz. Garlasco, un'altra intercettazione di Andrea Sempio e appunti tratti dai suoi taccuini che mostrerebbero un grande interesse alla vicenda processuale di Alberto Stasi, sono nelle informative dei carabinieri a corredo dell'avviso di conclusione indagini. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia. Grande favorito il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni dalla vittoria di Nibali nel 2016, chiusura a Roma il 31 maggio. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Mario e sto chiamando da Malta. Vorrei condividere con gli ascoltatori il mio messaggio. Tutti andiamo attraverso tempi oscuri, a certi momenti della nostra vita. Una perdita, una malattia, una relazione rotta, un bambino che ha spezzato il nostro cuore. Ma Dio non ti ha lasciato. Lui è ancora lì, con te. Grazie Radio Margherita. Grazie.
0: Drupi. Sereno è.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 14 e 56 minuti.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.

0: Mi chiamo Jack e chiamo da Crotone. Ascolto Radio Margherita perché, provando a immaginare che una radio possa essere paragonata al primo amore, direi senz'altro che ascolto Radio Margherita perché è la prima cosa bella che ho avuto dalla vita.
1: La prima cosa bella che ho avuto dalla vita.
2: Radio Margherita, la prima cosa bella che ho avuto dalla vita, anche a Crotone.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Enrico Ruggeri.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Davide Rossi, le cose che non sai.
3: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: di tutto.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: La locuzione di oggi sono due parole molto chiare: fragile, tregua. È la fragile tregua che c'è in questo momento nel Golfo Persico, attorno allo stretto di Hormuz, con scaramucce che però, secondo Trump, non interrompono quel cessate il fuoco provvisorio in attesa di un accordo, di una firma sul memorandum. Bisogna vedere come la pensa l'Iran. Ma in questo momento il mondo guarda a un'altra fragile tregua, quella autoproclamata da Putin e poi seguita anche da Zelensky, quella che serve, la denuncia è molto chiara da parte della massima autorità di politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, serve soltanto cinicamente, così ha detto, per poter tenere la parata militare di domani mattina in occasione dell'anniversario della vittoria sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. A quello tiene Putin, è l'appuntamento davanti alla Russia in visione nazionale, lui che parla davanti ai soldati. Ma in che contesto? La paura di Putin è che l'Ucraina rovini quella festa e ha già minacciato ritorsioni durissime, rappresaglie durissime, risposte durissime. Ma d'altronde, da una parte e dall'altra, questa notte quella tregua è stata già violata più volte e anche con danni e morti. Che cosa vuol dire questo? Che non c'è certezza di quello che succederà domani mattina sulla Piazza Rossa di Mosca. E questo già dà l'idea di cosa sia diventato quel conflitto, anche per Putin.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Peppe, vi ascolto da Trapani. L'irriconoscenza è talmente diffusa sulla terra che se fosse un morbo mortale i sopravvissuti sarebbero pochissimi.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Domenico Modugno. La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Sono le ore 15 e 29 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ofelia da Mascalucia, altro piccolo proverbio. Coi sidoli della carne d'aucio, le soci le mangiano i cani. Cioè che si compiace del male altrui e il primo ad avere guai è lui.
4: Radio Margherita, buongiorno, sono Nico da Milano. Grazie per avermi dato l'opportunità di trasmettere il mio proverbio del giorno. Che cos'è l'avarizia? Vivere in povertà per paura della povertà. Firmato San Bernardo di Chiaravalle. Grazie, buongiorno.
3: Sono Ofelia da Mascalucia. Volevo dare un piccolo proverbio. Cuscava la fossa, u prima ci cadi ingia. È facilissimo da tradurre. Chi scava la fossa, il primo a cadere è lui stesso.
5: Qui che vi parla è Rossardo, lo staff della pasticceria Dallida Fiume Freddo. Comunque, vorrei dare un proverbio il mio, è questo proverbio è interessante perché vale per tutti. E si dice in siciliano, lo scecco si può vestire da cavallo, ma prima o poi a ragghiare, caro figliolo. Traduzione in italiano, un somaro si può vestire da cavallo, ma prima o poi deve ragliare. Capito? Ciao Radio Fiore, siete grandi, un bacione.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Ogni capo a basso costo ha un prezzo nascosto, l'ambiente e il lavoro sfruttato. Vestirsi con consapevolezza è un atto di rispetto verso il pianeta e le persone.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
2: Alberto Nelli, Sembra ieri.
3: Come passano 10 anni?

0: Passano 10 anni, sembra ieri.
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Sergio Caputo, Sabato Italiano. E in questo sabato, qualunque un sabato italiano, e il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via lontano.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 15:56.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, spero in una risposta seria da parte dell'Iran. Ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Così il segretario di Stato americano Rubio in un punto stampa a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni. Non abbiamo parlato di basi, ha aggiunto. Stamani colloquio alla Farnesina, le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto al termine il ministro Tajani. La guerra israelo-americana contro l'Iran, negoziati in corso nelle scorse ore, le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Sul fronte libanese della guerra, 5 morti nei raid israeliani lanciati nel sud del paese, tra cui 2 donne. Risultato molto pesante, ma il governo va avanti. Il premier britannico Starmer commenta il voto locale nel Regno Unito che infligge un duro colpo ai laburisti. Netta invece l'avanzata del partito anti-immigrazione Reform UK. Il voto riguarda circa 5.000 seggi locali e il rinnovo delle assemblee di Scozia e Galles. Agli internazionali d'Italia di tennis, attesa alle stelle per il debutto di Sinner che domani affronta l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Arnaldi che batte in 3 set il numero 8 del mondo De Minaur e centra il terzo turno stasera l'esordio di Musetti e Darderi. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Enrico Ruggeri.
4: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire

0: Un giorno insieme con Enrico Ruggeri. Torna fra un'ora.
1: Io che non ho mai voluto smettere.

0: solo andata, senza neanche una fermata, per chi vive come noi.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Grembiule nero e fiocco azzurro per un bambino milanista il primo giorno di scuola è un trauma.
2: L'angolo del sorriso.
3: Alla periferia di Napoli hanno riportato alla luce una statua greca raffigurante un mostro metà uomo e metà Peppino di Capri.
2: L'angolo del sorriso.
3: Non perdonerò mai a Noè di aver imbarcato anche una coppia di zanzare.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: con Gigi D'Alessio. Questa domenica, a partire dalle ore 10 e in replica alle ore 20 su Radio Margherita.
1: Io che non vivo da solo senza te.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
5: 825.
4: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
5: Radio Margherita.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Radio Margherita.
8: Radio Margherita.
7: La tua radio preferita.
8: La tua radio preferita.
4: Stefano Pitasi, me l'hai insegnato tu.
9: Me l'hai insegnato tu.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Loredana e chiamo da Napoli. Innanzitutto vorrei farvi tanti complimenti, e non solo alla radio ma anche a noi tutti gli spettatori, perché ho sentito anche le telefonate delle altre persone. Ci sono persone, anche persone che chiamano dall'estero, veramente molto molto carini. E io vorrei semplicemente fare un appello. Ho 37 anni con un figlio di 15 anni, sono ormai separata da sempre, e con un rammarico. Ho mai avuto un appoggio per potermi di fare una vita in ogni senso. Un minuto è troppo poco per poter dire il dolore che può provare una donna, come innanzitutto come ex moglie, quando non viene più considerata nella società.
2: Luca Carboni e Alice, Farfallina. Un fiore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 16 e 24 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Smog. Smog. Voce inglese incrociata di smoke, fumo, e fog, nebbia. Significato: stato di inquinamento dell'aria dovuto a vapore acqueo e fumi di combustioni ristagnanti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Struggente. Struggente. Significato: estremamente penoso, molto intenso, ardente, parlando di desiderio, desiderio struggente.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Denigrare. Denigrare. Dal latino denigrare, che a sua volta deriva da ne, e niger, nero. Significato: diffamare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Bubbone. Bubbone. Dal latino bubo, dal greco bubon. Significato: tumefazione infettiva dei gangli linfatici.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura. Viaggio Antonacci. Non tentarmi.
2: Non tentarmi, dai. Mi conosci oramai. E sai anche che poi...
3: Se continui così, se mi guardi...

0: Radio Margherita.
1: Ermal Meta. Il campione.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, spero in una risposta seria da parte dell'Iran. Ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Così il segretario di Stato americano Rubio in un punto stampa a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni. Non abbiamo parlato di basi, ha aggiunto. Stamani colloquio alla Farnesina, le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto al termine il ministro Tajani. La guerra israelo-americana contro l'Iran, negoziati in corso nelle scorse ore, le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Sul fronte libanese della guerra, 5 morti nei raider israeliani lanciati nel sud del paese, tra cui 2 donne. Risultato molto pesante, ma il governo va avanti. Il premier britannico Starmer commenta il voto locale nel Regno Unito che infligge un duro colpo ai laburisti. Netta invece l'avanzata del partito anti-immigrazione Reform UK. Il voto riguarda circa 5.000 seggi locali e il rinnovo delle assemblee di Scozia e Galles. Agli internazionali d'Italia di tennis, attesa alle stelle per il debutto di Sinner, che domani affronta l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Arnaldi, che batte in 3 set il numero 8 del mondo De Minaur e centra il terzo turno. Turno stasera l'esordio di Musetti e Darderi. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La perturbazione in transito in questa giornata di venerdì sulle regioni centro-meridionali uscirà rapidamente di scena, tanto che sabato un temporaneo rinforzo dell'anticiclone permetterà condizioni più stabili e soleggiate su tutta Italia, con temperature in aumento. Ma si tratterà di una breve pausa, poiché già nella giornata di domenica un peggioramento porterà quindi piogge sulle regioni centro-settentrionali, con temperature che torneranno nuovamente a diminuire. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 16:58.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Enrico Ruggeri.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Otto von Bismarck? Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia. Sa cosa diceva Giovanni XXIII? L'umanità è una grande ed immensa famiglia e troviamo la dimostrazione di ciò da quello che ci sentiamo nei nostri cuori a Natale. Sa cosa diceva Publilio Siro? La pazienza, messa troppe volte alla prova, diventa rabbia.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Marcella, senza un briciolo di testa.
1: Stavolta non lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai, se ancora adesso penso a te,

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Antonella e chiamo da Torino. E io volevo fare un appello a tutti gli italiani riguardo una malattia genetica che è la fibrosi cistica, che è diffusissima e può toccare ognuno di noi quando meno ce l'aspettiamo. Per favore aiutateci nella ricerca, perché i bambini devono avere un futuro senza la fibrosi cistica. Grazie, conto nel vostro aiuto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Canzone dell'amore perduto. Si sono confrontati oggi Franco Battiato e Fabrizio De André.
1: Confronti.
2: Giordana Angi, Piano Piano.
3: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile.
4: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 17 e 25 minuti.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: I tuoi dati personali digitali valgono. Custodiscili come custodiresti il tuo portafoglio. La privacy online non è un lusso, è un diritto fondamentale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Gianni Morandi, da qui all'eternità.
3: Oggi le parole più semplici nessuno riesce a dirle più.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Little Tony, peggio per me. Tu sai.

0: Chiara Nikita. Forse tu no?
1: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine, telefoni che restano

0: tampone ho, ma forse tu no.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha. Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Giovanna dalla provincia di Ragusa. Sto chiamando per fare un appello, non solo per me ma per tutti. Io sono la moglie di un autista che dalla Sicilia, dalla provincia di Ragusa, parte per andare a Torino, a Milano, e quindi il tempo che ci vuole a portare i prodotti agricoli da Vittoria al nord. Per favore, io chiedo un po' di tolleranza per queste povere autiste, perché per una misera paga stanno fuori lontano dalla famiglia per ben 5 giorni, ma non hanno pietà nessuno, perché le forze dell'ordine ti fermano e trovano tutte le scintille di questo mondo, e per le ore di guida, e per una lampadina, e per questo, e per la verbale a più non posso, ritiro di patente, punti tolti, un mare di soldi.
3: Fiorella Mannoia. È la pioggia che va.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 17:54.

Un giorno insieme con Enrico Ruggeri. Torna fra un'ora. Lucio Battisti. La canzone del sole. Le biciclette abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai. Più allegro tutto sembra.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Soltanto quelli che sanno odiare sanno anche amare.

casa, ma con le luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, ennesimo femminicidio. Una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme, una chiamata al 112. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri stanno cercando il marito, suo connazionale, al momento irreperibile. È già ripartito da Roma in direzione Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio dopo un'intensa due giorni a Roma. A Palazzo Chigi l'incontro con Giorgia Meloni. Al termine Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran, spero ci sia una risposta seria. Ha inoltre chiarito di non aver parlato con Meloni di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Si sono svolti a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Centinaia di persone per l'ultimo saluto. Per l'Inter presente una delegazione con tra gli altri Zanetti, Ausilio e Pio Esposito. Tennis internazionali d'Italia in fibrillazione per Jannik Sinner, migliaia di spettatori e tifo alle stelle anche per gli allenamenti del numero uno del mondo che debutterà domani direttamente al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: domenica con Gigi D'Alessio.
1: Amore che non c'è, perché lo vuoi nascondere? Tanto fingere fa male solo a te.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
3: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Alessandra Amoroso, sul ciglio senza far rumore.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sì, sono Lucia, chiamo da Calaspetta. Volevo rispondere alla signora che ha chiamato poco fa di Caltagirone. Lamentava che il vescovo non ha permesso che due maschi battezzassero il nipotino. Ma non è un piacere del vescovo, è il diritto canonico che impone questo, perché i padrini dovrebbero essere i genitori, come noi i genitori, come i genitori devono sostituire nella vita religiosa, devono non sostituire, aiutare nella vita religiosa, nella fede, i figli.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 18 e 30 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Na na na na na na.
3: Che pazienza, oggi la pulce è perfino canterina.
2: E certo, prof Michetti, eccomi qua, canta che ti passa, così si dice, o no? Ma senza quelle chiare, fresche e dolci acque del Petrarca, cantar non basta!
3: Ma cosa sta farneticando, pulce?
2: Altro che farneticare, ho sentito l'appello che le ha rivolto Mario da Napoli per i suoi connazionali calabresi, che nelle campagne sono ormai da tempo senza acqua. Un'inciviltà! Su lei, prof Michetti, che ne sa una più del diavolo, li aiuti. Un consiglio: se manca l'acqua, quei poveri cristiani, contro chi se la devono prendere e cosa devono fare? È colpa del comune?
3: Dipende, pulce. Occorre valutare attentamente la vicenda, in quanto nella maggior parte dei casi la colpa può essere del gestore dell'acquedotto. Per esempio, in Sicilia la Cassazione ha confermato la condanna del gestore dell'acquedotto che non aveva ricorso a fonti di approvvigionamento alternative e aveva lasciato senza acqua i cittadini a causa dell'inquinamento prodotto da insediamenti industriali.
2: Interessante. Quindi, se i cittadini rimangono a secco di acqua per colpa di omessi interventi del gestore, si può agire direttamente contro il gestore per il risarcimento del danno?
3: Certo, sempre che il comune non abbia deciso di gestire autonomamente il servizio idrico, anche se, come le ho detto, nella maggior parte dei casi gli acquedotti comunali sono affidati ad un gestore unico individuato per un ambito territoriale della grandezza pari ad una provincia. Il gestore, per sollevarsi dalla responsabilità, deve dimostrare di non aver potuto adempiere all'erogazione dell'acqua per cause a lui non imputabili e non può limitarsi ad eccepire la semplice difficoltà o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato tutta la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all'esatto adempimento della prestazione.
2: Ed il comune?
3: Le responsabilità del comune, se il servizio fosse stato affidato al gestore, sono minime.
2: Per non sbagliare, quindi, prof Michetti, non conviene inviare una diffida ad entrambi, sia al comune che al gestore? Come dice sempre lei, meglio abbondare che deficere, e una bella doccia gelata ad entrambi non gli farebbe male.
3: Come furba la pulce. Comunque, sa cosa diceva Lucrezio Caro? La goccia, mentre cade, scava la pietra, ma non per la sua forza, per la sua costanza.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
4: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai, prof, prof, prof.
0: La pulce e il prof.
5: Radio Margherita, per la legalità.
6: Dual Gang, sarà la primavera.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, ennesimo femminicidio. Una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata al 112. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri stanno cercando il marito, suo connazionale, al momento irreperibile. È già ripartito da Roma in direzione Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio dopo un'intensa due giorni a Roma. A Palazzo Chigi l'incontro con Giorgia Meloni, al termine Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran, spero ci sia una risposta seria. Ha inoltre chiarito di non aver parlato con Meloni di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Si sono svolti a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Centinaia di persone per l'ultimo saluto, per l'Inter presente una delegazione con tra gli altri Zanetti, Ausilio e Pio Esposito. Tennis internazionali d'Italia in fibrillazione per Jannik Sinner, migliaia di spettatori e tifo alle stelle anche per gli allenamenti del numero uno del mondo che debutterà domani direttamente al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce, per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale, ed io avrò cura di te.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, sono Massimo, vi ascolto da Sassi. Il mio messaggio è questo. Secondo un importante educatore giapponese del passato, la politica e la società deve necessariamente impegnarsi in tre diverse aree: lo sviluppo della virtù, della persona, del guadagno e della bellezza. È un messaggio che potrebbe essere utile di nuovo da adottare per i nostri politici italiani. Vi ringrazio.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 18.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È inevitabile che finisca così, non dico a tarallucci e vino, ma quasi. Con rispetto, Italia e Stati Uniti notano che ci sono legami più forti delle divergenze. È il finale che avremmo potuto scrivere, con in più anche quel tocco tipicamente romano, quando l'ospite rivela le sue radici italiane. Così ha fatto anche Marco Rubio, assicurando che sta anche imparando la nostra lingua. Certo, poi però viene il momento in cui si dice: ma allora che cosa facciamo con quel discorso delle basi NATO, l'allontanamento, il ritiro dei soldati americani, 5.000 o quanti sono? Quella è una decisione, dice testualmente Rubio, che deve prendere Trump. E quindi siamo lì come sono tutti, come nello stretto di Hormuz, dove si parla di pace, si parla di prosecuzione di quella missione che era stata interrotta, di scorta ai mercantili da parte delle navi americane. Poi però ogni ora arriva la notizia di uno scontro, di una scaramuccia, di una esplosione di colpi da una parte e dall'altra. Ci inoltriamo in un fine settimana che può essere quello della pace, ma anche quell'altra cosa.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita. Toni del Monaco. Se la vita è così.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Buongiorno a tutti, sono Walter da Genova, ho 27 anni. Ascolto sempre Radio Margherita, mi fa piacere, mi fa compagnia. Sono di servizio fuori da una banca, faccio la guardia giurata. Stavo riflettendo su un amore perduto, e su un amore perduto per colpa mia, su una donna che ho perso e che non potrò mai più riconquistarla. Devo fare un appello a tutti i ragazzi innamorati, non serve a niente fare gli stalker o usare violenza. Se una donna non ti vuole, non ti vuole, né con le buone e né con le brutte maniere. Quindi bisogna guardare sempre avanti. Lo so che il dolore è forte, ma dobbiamo essere proprio uomini. Ciao ragazzi, l'amore vince sempre, quello vero però.
0: Radio Margherita, musica italiana, presenta

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 19 e 24 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione.

Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci, è nato a Tivoli in provincia di Roma il 9 febbraio 1941 ed è stato un cantante e attore, interprete di numerosi successi. Cittadino dello stato di San Marino, nato in Italia ma di famiglia sammarinese da 7 generazioni, è vissuto quasi sempre in Italia, senza però mai richiedere la cittadinanza italiana. È stato uno dei cantanti più famosi degli anni 60. I suoi capelli con il ciuffo lo ha sempre accostato ad un amore sfrenato per gli anni 50 di Elvis Presley. E infatti Little Tony canterà in italiano alcune canzoni del re del rock. Ha incominciato giovanissimo a interessarsi di musica grazie a una passione di famiglia. Le sue prime pedane sono i ristoranti.

Ristoranti dei castelli romani, a cui seguono i locali da ballo, le balere e i teatri d'avanspettacolo. Nel 1958, durante uno spettacolo al Teatro Smeraldo di Milano, viene notato da un impresario inglese, che lo convince a partire con i suoi fratelli per l'Inghilterra. Qui Antonio assume il nome d'arte di Little Tony, come omaggio a quello di Little Richard, e nasce il gruppo Little Tony and His Brothers. Gli spettacoli hanno tale successo da indurre Little Tony a rimanere in Inghilterra per alcuni anni. Tra il 1958 e il 1960 incide un notevole numero di dischi singoli di genere rock and roll. Alcune sue canzoni vengono scelte come colonne sonore di alcuni film. Ha partecipato fra il 1962 e il 1967 a diverse manifestazioni. 5 Cantagiro, 2 Disco per l'estate, 3 Festival Bar e 10 Festival di Sanremo, ottenendo buoni piazzamenti. Il primo successo discografico italiano di Little Tony è del 1962 con Il ragazzo col ciuffo. In questo periodo ha inizio anche la sua carriera di attore, in numerosi film musicarelli. Il successo apre a Little Tony la strada per molti paesi, in Europa e in America del Sud. Nel 1969 Little Tony fonda una propria etichetta. Il momento magico sembra però passato, anche se gli anni 60 l'hanno proiettato definitivamente nella storia della canzone italiana. Little Tony muore a Roma il 27 maggio 2013, all'età di 72 anni. Tra i brani più popolari di Little Tony ricordiamo Cuore matto, T'amo e t'amerò, Perdonala, Riderà. Perché tu

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Little Tony.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
4: Stefano Rosso, una storia disonesta.
5: Si discute.

0: Garantire cibo sano e sufficiente per tutti è una sfida che riguarda l'intera umanità. La sicurezza alimentare inizia dal campo e finisce sulla tua tavola.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Vasco Rossi, prendi la strada.
3: Prendi la strada che porta fortuna, prendi la via che fa più paura.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 19 e 55 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati. Una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. Sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri cercano il marito, suo connazionale, al momento risulta irreperibile. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia dopo l'udienza in Vaticano. Oggi colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo: ricucire dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo. Meloni sui social: sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. E oggi la visita pastorale di Papa Leone, prima a Pompei, poi a Napoli, bagno di folla per il pontefice in piazza del Plebiscito.
3: Lavorate insieme per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
2: Tennis internazionali d'Italia in fibrillazione per Sinner, che debutta domani direttamente al secondo turno con l'austriaco Hofner. Applausi per Arnaldi, che batte in 3-7 il numero 8 del mondo De Minaur e c'entra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Dardari, tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Joevan, ma bene.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Buonasera, mi chiamo Francesco, chiamo dalla Calabria. Volevo dire a quel signore di Napoli che ha detto vuoi donne, vuoi dai paesi tuoi. Non è vero, l'amore è universale, nord, sud, ovest, est, Asia, America, l'amore è universale come la Radio Margherita. Radio Margherita ti fa innamorare tutti, sia al nord, al sud, est, ovest, tutto il mondo si può amare anche così. Grazie Radio Margherita per questo messaggio che mandate. Ciao.

0: Rita Pavone, alla mia età.
1: Alla mia età si incomincia a capir l'amor, si incomincia a cercar con chi poter sognare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 20 e 26 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Un cordiale saluto agli ascoltatori di Radio Margherita, sintonizzati in questo momento in tutta Italia sulle nostre frequenze, e un saluto al nostro ospite, il cavaliere Pignatella.
1: Che spizza allegria, allegria, perché questi sono i giorni dei allegri del Carnevale e di San Valentino, perciò amore e festa, amore e festa.
0: Spizza allegria da tutti i pori.
1: Io spizzo dai pori, dai peli, spizzo da tutta la parte, da tutta la parte, spizzo.
0: Iniziamo a commentare, a approfondire le notizie, lei è un grande approfonditore di notizie. No?
1: E allora vado in profondità, vado in profondità.
0: Che metodi usa?
1: Il metodo sommergibile.
0: Sommergibile,
1: vado sotto, mi immergo e fuoriesco.
0: La notizia è questa, cavaliere: i graffiti sui muri hanno un prezzo, nel senso che adesso si pagano cari, hanno delle multe da pagare. I writer, chi sono i writer?
1: Il fratello writer praticamente fece il famoso la trasvolazione dell'oceano, Oceano Pacifico, sopra un aereo, e tutti questi tre fratelli, che erano Grucio, Alpo e Max, fecero scivolo.
0: Siamo fuori strada, cavaliere, stiamo parlando di Max Multe, che il comune di Roma e di Milano, costituendosi parte civile in tribunale, farà a chi imbratta i muri, a chi che con le bombolette spray danneggia e degrada, insomma, i nostri monumenti, i muri, le strade e così via. Che posizione ha rispetto a questa figura, il writer? Quando esce la serie il writer?
1: Quando esce?
0: Quando colpisce?
1: Quando colpisce improvviso di notte, vestito di nero o con una maschera di ferro.
0: Che armi ha il writer?
1: La spada.
0: La spada? Come la spada?
1: Mi ha messo la zona, insomma, Carnevale, la maschera di zona, e fa una Z. Fa una Z sui muri.
0: Qua si parla dei comuni che vanno contro i writer, contro chi imbratta i muri, perché secondo loro danneggiano.
1: Non è vero.
0: No, vediamo invece qual è la sua posizione.
1: Non è vero. Dunque, devono andare in galera i capocondomini, innanzitutto, e tutti quelli, i poitieri, che cancellano queste bellissime scritte. Perché queste scritte, questi disegni, cioè questi capolavori, sono capolavori. Cioè, fra 20 anni saranno un Caravaggio, saranno un Michelangelo, saranno un Botticelli, saranno un Raffaello. Cioè, queste case che hanno questi muri bianchi, freddi, squallidi, invece scolorano, diventano dei muri preziosi, dei muri pregiati. Questa legge, se c'era quando c'era Michelangelo, tutti i due fratelli Michelangelo sarebbe andato in galera. Invece affrescarono la cappella Pittina, e praticamente loro sono diventati dei cavolavori.
0: Quindi lei sostiene che i writer in realtà sono degli artisti che cercano di esprimersi quello che...
1: Loro si chiamano affresco.
0: Affresco?
1: Loro fanno degli affreschi murali delle opere. Siccome non c'hanno i soldi per comprarsi le tele, i quadri che cosciano, loro direttamente dipingono sulle case e abbelliscono le case. Indoratori, muratori, cioè sono degli artisti.
0: Cos'è che li muove? Cos'è che li spinge?
1: Quello di dietro,
0: l'ispirazione,
1: quello di dietro,
0: cioè
1: quello che ha la bomboletta davanti è quello dietro che lo spinge, dice facci tu, che a me io non so pitturare. Quello che sa pitturare è spinto dall'arte, dal genio leonardesco, dipinge il muro.
0: E quindi i comuni non capiscono questa forma d'arte.
1: Ma quando mai?
0: Perché la condannano?
1: Perché sono ignoranti, perché non sanno colorare. Non sanno dipingere, sono gelosi, perché capondominio, carissimo direttore, è geloso, non sa pitturare, e allora per punizione, per vendetta, per gelosia, ci dà la multa.
0: C'è un writer famosissimo in Italia che si chiama Daniele Nicolosi, lo conosce in arte Bros.
1: Bros, Wagner e Bros. Sono due produttori di cinema, Wagner e Bros.
0: Deve difendersi in un tribunale e lui alla domanda come si difenderà nel processo risponde: chiederò una perizia da affidare a un critico d'arte.
1: Logico,
0: addirittura.
1: Una perizia psichiatrica che stabilisce che lui è un grande artista.
0: Bene, cavaliere, allora abbiamo visto un po' la sua posizione in questo senso, e quindi vuol dire che lei in qualche modo ha anche colpito nel passato?
1: Diciamo qualche spruzzetto c'è stato quando ero piccolo.
0: Va bene, qualche spruzzetto quando era piccolo. Abbiamo, visto la sua posizione di difesa nei confronti del writer. È una piaga, sebbene danneggiato un monumento o qualcosa che è della collettività, può essere un momento di creatività, un momento di arte, come lei stesso ha detto, se viene colorato un muro anonimo periferia della città.
1: Un muro squallido, che cos'è? Un carcere, una galera, ma diamoci un po' di colore, un po' di vita.
0: Ci sentiamo domani, cavaliere, grazie.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo rispondere alla signora che dice che è delle Puglie, no? Per avere un avvocato, dice che paga sempre l'avvocato. No, dovrebbe andare al tribunale, fare la domanda per l'avvocato. Ci dice patrocinio, cioè se è nulla tenente il tribunale le mette a disposizione un avvocato a sua scelta, dopodiché lei non pagherà mai niente, ma l'avvocato verrà pagato dal tribunale. Spero alla Vergine Santa e a voi che siete tanto bravi, che vi ascolto la notte, che la signora mi ascolti, più di questo non posso fare.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Lucio Battisti, La canzone del sole.

0: giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Margherita.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. Sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri cercano il marito, suo connazionale, al momento risulta irreperibile. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia dopo l'udienza in Vaticano. Oggi colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo: ricucire dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo. Meloni sui social: sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. E oggi la visita pastorale di Papa Leone prima a Pompei, poi a Napoli. Bagno di folla per il pontefice in piazza del Plebiscito.
2: Lavorate insieme per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
1: Tennis internazionali d'Italia in fibrillazione per Sinner, che debutta domani direttamente al secondo turno con l'austriaco Hofner. Applausi per Arnaldi, che batte in 3-7 il numero 8 del mondo De Minaur e c'entra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Dardari, tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 21 e 2 minuti. Accendi la fantasia con Radio Margherita. Franco Battiato, La polvere del branco.
1: Do you know Turgenev? Have you ever heard of him? Do you know the seekers of the truth? Have you ever heard of this? Ci crediamo liberi, ma siamo prigionieri di case invadenti che ci abitano e ci

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Franco Simone, le nuove canzoni.
3: Donna mia chi sei? Un'incognita, mille soluzioni. Donna mia chi sei? Mentre nascono le nuove canzoni.

0: Siamo da Milano e io ascolto Radio Margherita perché mi fa ricordare i bei momenti passati a lavorare con mio fratello. Sei fantastica Radio Margherita, continua così.
1: Radio Margherita, sei fantastica, continua così, anche a Milano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Enrico Ruggeri.

Un giorno insieme con Enrico Ruggeri. Torna fra un'ora. Laura Pausini. Il cielo versus this world.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Dalla Sicilia, dove sono in vacanza, e il mio appello è dedicato a tutti gli omosessuali che ci ascoltano. Io ho una splendida compagna, è il sogno della mia vita è adottare una bambina e crescerla insieme alla donna che amo.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Malika Ayane.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Malika Ayane.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
0: Come foglie. E se poi. Senza fare sul serio.
2: Mida, morire per te.

canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Per collegare la pianta al palo di sostegno puoi usare vecchi collant. Sono morbidi ed elastici, perciò non causano escoriazioni al tronco e sono resistentissimi.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
6: Marco Masini. E poi ti ho visto cadere.

0: Una città senza barriere è una città per tutti. L'accessibilità è libertà. Ogni gradino in meno è un ostacolo abbattuto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Giuni Russo, quale

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Lascia fuori i problemi, rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Albano, di rose e di spine.
1: Che cosa resta della notte e delle mie malinconie?
2: Che cosa resta della

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. Sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri cercano il marito, suo connazionale, al momento risulta irreperibile. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia dopo l'udienza in Vaticano. Oggi colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo: ricucire dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo. Meloni sui social: sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. E oggi la visita pastorale di Papa Leone prima a Pompei, poi a Napoli, bagno di folla per il pontefice in piazza del Plebiscito.
2: Lavorate insieme per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
1: Tennis internazionale d'Italia in fibrillazione per Sinner, che debutta domani direttamente al secondo turno con l'austriaco Hofner. Applausi per Arnaldi, che batte in 3-7 il numero 8 del mondo De Minaur e centra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi, tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
4: Buongiorno, sono Domenico, chiamo da Brindisi. È noto che recentemente in Francia hanno vietato di fumare nelle spiagge, considerato luogo pubblico anche se all'aperto. In Italia muoiono ogni anno 30.000 fumatori, con grave danno economico per cure mediche, ricoveri, eccetera, che poi si pagano con l'aumento delle tasse. È necessario pertanto abolire il fumo in tutti i luoghi pubblici, anche se all'aperto, come ristoranti, discoteche, eccetera. Questo deve essere fatto anche in Italia. Milioni di italiani, esasperati dal dover subire il fumo passivo, condividono questa necessità. Grazie e buona salute a tutti.
5: Francesca Michielin, una donna.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 22:06.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da una temporanea tregua su tutta l'Italia, con tempo in prevalenza asciutto, ampie belle schiarite al mattino, si apriranno un po' su tutte le regioni, un po' di variabilità residua sul basso versante adriatico e quello ionico. Poi nel pomeriggio aumentano però le nubi a partire da ovest per il ritorno di un fronte atlantico legato al vortice di bassa pressione sulla penisola iberica, che porterà un aumento delle nubi e delle prime piogge in Sardegna in serata, che poi nella notte successiva si estenderanno anche a parte del versante tirrenico. Temperature in aumento nel complesso molto gradevoli, massime tra 21 e 26 gradi su gran parte d'Italia. Venti inizialmente deboli ma tenderanno a rinforzare in serata da sud-est tra Sicilia e Sardegna, dove il mare tenderà a divenire molto mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Enrico Ruggeri.
1: Caffè, grazie, ma non ne voglio.

Un giorno insieme con Enrico Ruggeri. Torna fra un'ora. Renato Zero, Manichini.

0: L'indovinello del giorno.
1: Qual è il numero che, diviso per 3, dà il triplo di 3? La risposta è 27 diviso 3 da 9, che è il triplo di 3.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Alessandra Amoroso. Bellezza, incanto e nostalgia.
4: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: domenica con Gigi D'Alessio.
1: Amore che non c'è, perché lo vuoi nascondere? Tanto fingere fa male solo a te.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: domenica con Gigi D'Alessio. Questa domenica, a partire dalle ore 10, è in replica alle ore 20 su Radio Margherita.
1: Io che non vivo da solo senza te.
2: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
3: 825.
2: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
4: Radio Margherita.
5: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Anna e vi ascolto da Castel Volturno. Questa è la mia radio un po' più preferita delle altre. Voglio dire in questo appello, vivete la vostra vita attimo per attimo, perché non si sa il domani che cosa ci preserva. Quindi gli attimi fuggenti godiamoceli, li lasciamo, perché meglio vivere un giorno da leone che 100 da pecore. Un bacio a tutti, buona giornata.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Salvatore Adamo, semmai.

Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: I racconti di Mamma Oca. La bella addormentata nel bosco.

C'era una volta un re e una regina che erano disperati di non aver figliuoli, ma tanto disperati da non potersi dir quanto. Andavano tutti gli anni ai bagni, ora qui, ora là, voti, pellegrinaggi, vollero provarle tutte, ma nulla giovava. Alla fine la regina rimase incinta e partorì una bambina. Fu fatto un battesimo di gala. Si diedero per comari alla principessina tutte le fate che si poterono trovare nel paese. Ce n'erano 7, perché ciascuna di esse le facesse un regalo. E così toccarono alla principessa tutte le perfezioni immaginabili di questo mondo. Dopo la cerimonia del battesimo, il corteggio tornò al palazzo reale, dove si dava una gran festa in onore delle fate. Davanti a ciascuna di esse fu messa una magnifica posata in un astuccio d'oro massiccio, dove c'era dentro un cucchiaio, una forchetta e un coltello d'oro finissimo, tutti guarniti di diamanti e di rubini. Ma in quel mentre stavano per prendere il loro posto a tavola, si vide entrare una vecchia fata, la quale non era stata invitata con le altre perché da 50 anni non usciva più dalla sua torre, e tanto che tutti la credevano morta o incantata. Il re le fece dare una posata, ma non ci fu modo di farle dare, come per le altre, una posata d'oro massiccio, perché di queste ne erano state ordinate solamente 7, e per le 7 fate. La vecchia prese la cosa per uno sgarbo e brontolò fra i denti alcune parole di minaccia. Una delle giovani fate, che era accanto a lei, la sentì e, per paura che volesse fare qualche brutto regalo alla principessina, appena alzati da tavola andò a nascondersi dietro una portiera per poter in questo modo essere l'ultima a parlare e rimediare, in quanto fosse stato possibile, al male che la vecchia avesse fatto. Intanto le fate cominciarono a distribuire alla principessa i loro doni. La più giovane di tutte le diede in regalo che ella sarebbe stata la più bella donna del mondo, un'altra che ella avrebbe avuto moltissimo spirito, la terza che avrebbe messo una grazia incantevole in tutte le cose che avesse fatto, la quinta che avrebbe cantato come un usignolo e la sesta che avrebbe suonato tutti gli strumenti con una perfezione da strasecolare. Essendo venuto il momento della vecchia fata, essa disse, tentennando il capo più per la bizza che per la ragion degli anni, che la principessa si sarebbe bucata la mano con un fuso e che ne sarebbe morta. Questo orribile regalo fece venire i brividi a tutte le persone della corte e non ci fu uno solo che non piangesse. A questo punto la giovane fata uscì da dietro la portiera e disse forte queste parole: «Rassicuratevi, o re e regina, la vostra figlia non morirà. È vero che io non ho abbastanza potere per disfare tutto l'incantesimo che ha fatto la mia sorella maggiore. La principessa, è vero, si bucherà la mano con un fuso, ma invece di morire s'addormenterà soltanto in un profondo sonno che durerà 100 anni, in capo ai quali il figlio di un re la verrà a svegliare». Il re, per la passione di scansare la sciagura annunziategli dalla vecchia, fece subito bandire un

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Charles Perrault, i racconti di Mamma Oca.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Caro lei, bugie bianche.
4: E non so cosa dirò. Ero un po' distratto dalle bugie bianche.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono nel plano Federico di Genova. Io chiamo per fare questo appello qua, a nome mio, che sono un artista di strada, e a tutti gli artisti di strada, di dare più possibilità a noi musicisti, anche via per televisione, perché a volte si danno solo la possibilità agli artisti, quelli già famosi. E mi dispiace dirlo, perché il mondo dello spettacolo, come diceva il Papa a Scampi, è sporco, spussa. E volevo dire un'altra cosa, se qualcuno vi interessa, organizzo anche spettacoli di beneficenza, se volete chiamarmi al numero 010-455-0893. Tanti saluti, Radio Margherita, ti ringrazio, sei sempre la mia amica.

Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è l'8 maggio. Sono le ore 22 e 54 minuti.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Equipe 84. Tutta

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È inevitabile che finisca così, non dico a tarallucci e vino, ma quasi. Con rispetto, Italia e Stati Uniti notano che ci sono legami più forti delle divergenze. È il finale che avremmo potuto scrivere, con in più anche quel tocco tipicamente romano, quando l'ospite rivela le sue radici italiane. Così ha fatto anche Marco Rubio, assicurando che sta anche imparando la nostra lingua. Certo, poi però viene il momento in cui si dice: ma allora che cosa facciamo con quel discorso delle basi NATO, l'allontanamento, il ritiro dei soldati americani, 5.000 o quanti sono? Quella è una decisione, dice testualmente Rubio, che deve prendere Trump. E quindi siamo lì come sono tutti, come nello stretto di Hormuz, dove si parla di pace, si parla di prosecuzione di quella missione che era stata interrotta, di scorta ai mercantili da parte delle navi americane. Poi però ogni ora arriva la notizia di uno scontro, di una scaramuccia, di una esplosione di colpi da una parte e dall'altra. Ci inoltriamo in un fine settimana che può essere quello della pace, ma anche quell'altra cosa.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Paolo Belli. Bellissima.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti. Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Franco Battiato, col tempo sai.
1: Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi più il viso, non ricordi la voce, quando il cuore ormai tace.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 23 e 26 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi. Passione.

Se sono sola come mai, non ho una lira. E tu lo sai, perdonami, sono una strana donna che può frequentare solo te, abbracciami.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Giovanni d'Altavilla Milicia, il mio proverbio è questo: mordo buono e va cantando. In italiano, lega bene il carico e stai tranquillo.
4: Palella Giuseppina, a Cereale, provincia Catania. Proverbio è in dialetto siciliano: sgavita l'acqua quando la stenna è china, a quando un funno appare non c'è più che sgavetare. Significa, deve risparmiare l'acqua quando il pozzo è pieno, perché quando si vede il fondo non c'è più che risparmiare. Arrivederci.
5: Nino Bonanno da Messina, cucancia vecchia panova, più tinta sova, chi cambia la via vecchia per quella nuova, la trova più ardua.
6: Sono Francesco da San Giglio e chiamo per un proverbio calabrese. Ci disse usuri gianu, ci dammo tempo che te percio. In italiano si dice, la gatta la noce, dammi il tempo che ti buco. Buongiorno.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Niccolò Filippucci. Niente da perdere.

0: piccoli borghi e i loro tesori dimenticati raccontano storie che rischiamo di perdere. Valorizzare il nostro passato è un modo per dare senso al futuro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
3: Giovanotti, buongiorno.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salvo da Roma, la dignità non può averla chi non la conosce.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Un cannibale è uno che va al ristorante e ordina il cameriere.
1: L'angolo del sorriso.
2: I mariti non si rendono mai conto dello sforzo che facciamo noi mogli per spendere i loro stipendi.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il mio migliore amico è fuggito con mia moglie e, lasciatemelo dire, mi manca tanto. Lui.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
1: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
1: La tua radio.

0: Un giorno insieme con Giusy Ferreri. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
2: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Charles

facesse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Charles Aznavour.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Devi sapere, lei, come triste Venezia, ed io tra di voi, ieri sì, e l'istrione.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Carmen Consoli.

0: Questo è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. È mezzanotte, è 30 minuti.
1: Diodato, non ti amo più.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Devolvere. Devolvere, dal latino dotto, che significa far rotolare giù. Significato: destinare ad altri un bene.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Punzone. Punzone, dal latino punctio, puntura. Significato: attrezzo d'acciaio costituito da un'asticella recante all'estremità una sigla, una lettera, un numero o un segno particolare inciso che serve per contrassegnare qualcosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Loquace. Loquace, dal latino loquax, da loqui, parlare. Significato: che parla molto, chiacchierone, in senso figurato, significativo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Mercenario. Mercenario, dal latino dotto mercenarium, chi opera dietro compenso. Significato, come dispregiativo, chi presta un servizio a pagamento, avventuriero, soldato di ventura, dispregiativo, venale.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno Radio Margherita, sono Rossana e chiamo da Genova. Io sono affetta da bipolarismo e sono anni che combatto questa malattia con molta forza di volontà. Credo che al di là della malattia il problema più grande sia l'emarginazione da parte delle persone cosiddette normali. Io ho un compagno che non ha questo mio stesso problema, ma le altre persone ci allontanano molto. Questo è il problema più grande secondo me, perché non c'è niente di strano ad avere questo tipo di malattia. La cosa strana è che non venga accettata dagli altri.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Renato Zero, mi trovi dentro te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 9 maggio. È mezzanotte e 52 minuti.

0: Chiamo da Cassibile, in provincia di Siracusa. Sono Gaetano, detto il commissario Montabano. Per chi ascolto Radio Margherita, è semplice. Essendo sempre in giro con il mio minibus, mi rende il lavoro più facile.
1: Radio Margherita ti rende il lavoro più facile, anche a Cassibile.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giusy Ferreri.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Tiziano Ferro. Meritiamo di più.

0: ferito anche me.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
2: Irene Grandi, Bruci la città.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io chiamo da Martina Franca, mi chiamo Antonietta. Volevo rispondere a quel signore che ha telefonato prima e ha detto che il Galateo lo devono insegnare i professori ai ragazzi che vanno a scuola. Io lo volevo rispondere che se non parte dalla famiglia insegnare il Galateo, l'educazione e tutto il resto, i professori può darsi pure che non lo uso di Galateo per insegnarla ai ragazzi. Quindi questo volevo dire. E poi vi ringrazio tanto che vi ascoltiamo dalla mattina alla sera, io e mio marito, ci sentiamo felicissimi, se ne vanno tutti i pensieri dalla testa. Grazie, arrivederci.

0: Marco Masini. Il mio lato opposto.
1: Sono stato una casa, ho imparato le attese. Sono stato una città, sono stato un paese.

0: lato opposto.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta Viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.
2: Paolo Lima si impegna in associazioni volte all'integrazione sociale e alla salvaguardia dei diritti umani ed è fondatore di Virasao. Virasao significa mettersi in gioco ed è un'associazione che promuove la partecipazione sociale tra i giovani attraverso il racconto del loro territorio. Questa organizzazione nasce in Brasile e nel 2016 arriva anche in Italia, dove sono nati numerosi progetti basati sulla educomunicazione. La parola è affascinante e consiste nell'insegnare l'utilizzo degli strumenti di comunicazione come il giornalismo, la fotografia e il video per favorire l'educazione di giovani ed adolescenti alla cittadinanza attiva. In pratica loro imparano nuove competenze e nel frattempo stanno insieme e partecipano attivamente alle iniziative del loro territorio, raccontandolo con le loro parole e i loro occhi. Ma come nasce questo progetto? Virasao nasce come una rivista mensile cartacea e l'idea parte dall'esperienza concreta di Paolo Lima, il quale riscontrava nelle scuole e negli ambienti educativi brasiliani la mancanza di spazi dove i giovani potessero esprimersi liberamente, mancanza che poi ha riscontrato anche in Italia. Grazie alla sua iniziativa sono nate e cresciute tante attività sul nostro territorio, dove i giovani sono coinvolti in maniera diretta nell'attività di comunicazione. Una tra queste è l'Agenzia di Stampa Giovanile con sede a Trento, un progetto internazionale attivo in 4 lingue: italiano, portoghese, spagnolo e inglese. L'Agenzia di Stampa Giovanile è un progetto virtuoso grazie al quale i giovani si incontrano e dialogano come veri giornalisti, fanno ricerca e scrivono su tematiche sociali come la tutela ambientale, la salute mentale e la politica. La libertà di espressione e il diritto di ognuno di noi di conoscere ed usare i mezzi di informazione, dice Paolo Lima. Mezzi che i ragazzi utilizzano per comunicare i propri sogni, le proprie speranze, le proprie paure, affrontando questioni che riguardano tutti e che ci mettono in relazione. In una sola frase, la libertà è partecipazione, come cantava Giorgio Gaber. Partecipazione sulla quale Paolo Lima ha puntato tutta la sua vita al 100%, rendendo la comunicazione un'attività partecipativa e planetaria. Paolo Lima si definisce un sognalista, un mix che racchiude in sé l'essere sognatore e idealista.

Musica Italiana ha presentato Paolo Lima, un sognatore idealista. Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.

0: proteggere i propri dispositivi è fondamentale per evitare furti di identità. Una password sicura può salvarti da conseguenze molto reali.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Jimmy Fontana, il

0: Mario Biondi. Amami.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Gemma da Monopoli. Vorrei esprimere il disagio di noi tutti residenti dei centri storici e vorrei pregare chi di competenza di rivedere un po' la regolamentazione, perché noi siamo stanchi di dormire con le finestre chiuse anche d'estate, perché il popolo dei vacanzieri nelle ore piccole del mattino si ritira schiamazzando, ridendo, bambini che dovrebbero già stare a dormire da lungo tempo, in carrozzine che gridano e fanno altro, senza tenere nessuno rispetto degli anziani, degli ammalati, di chi lavora e non è sempre in vacanza. Siamo stanchi di avere il coprifuoco dopo le 8 di sera, di non poter più rientrare alle nostre case con le macchine, né di andare ad assistere i nostri genitori anziani, portare loro il necessario senza dover fare file.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 9 maggio. È l'una e 51 minuti.
1: Tommaso Paradiso. Quando si alza il vento.

Ciao, mi chiamo Laura, telefono da Milano, però sono nativa del Friuli, del mio bel Friuli. È una radio stupenda, praticamente meravigliosa. Se non ci fosse esistita, l'avrei dovuta inventare io. Vi ringrazio delle belle musiche e delle canzoni che trasmettete, perché siete favolosi. Grazie di esistere, Radio Margherita. Grazie mille. Radio